Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Mi bitin pa loket e tranta gjesam për di e gjistres, bitin un invitacion pa ku e dishen 9 anja di supermeja presion në Fatima, Portugal, e dhe nombre në spesot të Cohajri, tambe Padre Jose Miguel. Junto che Commissione Immacolato Corazon di Maria ti invita a tutti i voti dell'Anima Maria e parrocchiano per venire junto. E resta il Santo Rosario per 6 ore di tardi, seguì per la celebrazione di Santo Sacrificio di Misa per 7 ore di notte. E poi il Santo Rosario è un luogo nel Monumento Immacolato Corazon di Maria, per la Misa di Santa Cruz e la Misa di Lotta Sigi después. E San Sacrificio di Misa, Mamma di Dio, pidi per noi, questa tua rifugio cerca a voi. Siete già sempre di Egge Stress, anche del nome del nostro pastor Jairo, il nostro padre José Miguel, junto con il gruppo Santo Rosario San José, ti ha invitato per che hanno devoto di Mamma Maria e San José, specialmente nel nome Hernán, per venire junto a questo Santo Rosario, nel nome Honor, se lo ha già sempre. 6 ore e mezza di Mainta. Vieni a cappella di Centro Pastorale in Santa Cruz. A Senta, molto cordialmente invitiamo a parlare di Santo Rosario junto. San Alessandro e Santo Rosario, non sta cercando Gesù. Siete già sempre a Mainta, 6 ore e mezza in cappella di Centro Pastorale in Santa Cruz. Pues, e invitazione per il nome, non sa che invitazione di parte di gruppo San José, questo gruppo di gente ombra, cutarista Santo Rosario, e questo perché hanno invitato tour, devoto di Mamma Maria e anche San José para venire junto, e resta junto il Santo Rosario. Già sempre 10:13 giugno per 6 ore e mezza di Mainta, in cappella di Centro Pastorale, la Santa Cruz.

0: Sabroso, Duchi Tangi.
1: Thank you, muchísimas gracias.
2: Mi ta sindico mi dimi broche, ma niente bis abandonam. Sì, posso vedere di anche mi nota in ultima settimana, mi noti molto attenzione, beh, no? Alex, danke per sopravvotare. Anto bota mi fuente di ispirazione, bota ma niente bisa undi mi pilarna. Danke per te, mi bro. Sicuro che sì, lo che ta bo, lo che ta Sally, lo che ta Nelson, mi ta echt gradisido na Dios con mi tempo su di mi vita. Sicuro che sì. Papà, te pone canzone che papà, no? Anto caro che football da come se vuoi. Avevo da libero? Ah no, ieri, vera, ieri da tagliare un son. Sagita nada más y nada menos que Silvestre Dangón. La quiero a morir. Así está. Pero mi que sa que es un diserio Vargas hasta mi oncio.

0: Vos escuchando Boguía 88.9 Bo FM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
2: L'otto di dia te roll down away. E sei significato che jackpot llega a 150.000 florin e a 5 mai per se lo tengo ganado garantizza. Se non ti ganado di tour 5 numero corretto, et vai per 5 ti 4 numero corretto. E assina et te queda roll down. Teorico si ti ganado con numero corretto.

0: Erika Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: È parte del progetto di No Excuse for Elder Abuse. Tambe de Caibau di da un progetto che non so come sa fuori 2010. Na anni qui 2005 anni passa con noi sa come sa che progetto ha qui cuta by cuta by contra di non sta by over the conscientization di cuta by over the di conscientization di comunità pa cu e toccante di abuso di adulto na maior e denquido sicuramente e tambe por in general. Sì, è progetto di abuso di contrabuso di adulto na maior tabai over di prevenzione e anni qui e anni qui nan cu ta 5 anni passato con nostro commissario che progetto ha qui e cu e tabaiendo ora qui nan hopi mas den dettaglia den dettagli sa ora qui. E annualmente non sempre sta cominciando con un symposium o un charla per informare pubblicità, per informare la comunità anche, informare la comunità toccante di assunto di contapparà con e status di e abuso non, contra di nostro adulto non maggiore. Già il domingo, già l'una ora che non nostro baiting e charla e il lema di Anya che non sta costruendo un red di sostegno per adulto, un red di sostegno per un sicurezza per adulto maggiore. E sa che lo baita già l'una, già 5 di giugno, prossimo, e orario te baita settore, te con 9 ore e mezza p.m. questa notte e è stato un luogo nella Savaneta, na FMA nella Savaneta, banda di pump station di Savaneta.
3: Mi partecipazione come orador, come persona esperta invitata per un charla pubblico sumamente importante per la comunità di Aruba, già che Aruba sta invecchiando, non si più di 20.000 persone che cae in categoria di adulto maggior e crescendo tur anno. E per sei è importante per noi stare quieto un rato e pensare come nos aiuta nos adulto maggior in parte naturale di envejecimento. Se Charles ti chiama costruendo un rete solido di sostegno e sicurezza. A me mi sta parlando di posizione di adulto maggior che sta invecchiando, chi che sa che quer men per con nos leina e derecho non? E voral con noti un lei, per esempio, di caso non di abuso, che sta melt, tem, per esempio, si pa abuso non di mucha, però non tem pa gente grande, e se non sua, per esempio, e cifra non internacional, da 5% di popolazione, Hulana 5% di popolazione, se non stuma 10% di popolazione di Aruba, laga nos visa na 100.000 persone, e acaba nostro papiano di 10.000 caso per anno che può essere considerato come abuso di adulto maggiore. Siete praticamente metà della popolazione